0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:47.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: I've seen you do it.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Io? No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo...

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 8 e 30 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 9 e 5 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

in suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.

0: forte che batte per te. Simon Simone.
1: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Buonanotte, tesoro.
1: Buonanotte, papà.
2: Radio Super, la radio amica.
3: Sono le 11 e 22 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
9: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
8: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con...
10: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Introdotto come sempre dalle mie meravigliose, splendide coriste ballerine, eccoci alle 12 e 3 minuti primi a dare a tutti voi, amici e amiche, il cordiale buon Giorgio, perché il buon Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, un programma dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, che viene diffuso dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. In questa giornata del 9 luglio, non continuiamo a dire che fa caldo perché tanto non stiamo dicendo niente di nuovo, abbiamo perso forse 2 o 3 gradi, però insomma sono tanti, però ripeto, insomma, ha sempre fatto caldo d'estate, non drammatizziamo. L'altro giorno il programma è stato un pollaio, ieri nonostante il caldo ci siamo abbracciati, oggi cosa succederà? Non lo so, dipende da voi, perché il mio programma è concentrato sulle vostre telefonate. Per dirmi che cosa? Per fare una chiacchiera, per dirmi semplicemente che mi ascoltate, per darci un abbraccio, sapete che ne abbiamo bisogno, oppure semplicemente per dirmi è la prima volta che chiamo, mi chiamo Susanna, tutta panna, e chiamo da Losanna, ecco, a me basta questo, ok? E poi naturalmente come sempre i nostri sponsor, guai se così non fosse, la nostra bella musica, eccetera, eccetera, eccetera. Pronto?
1: Pronto, buon Giorgio.
0: Buon Giorgio, con chi parlo di bello?
1: Sono Giovanni, della provincia di Milano.
0: Ciao Giovannino mio, come mi stai?
1: Parlavo sto bene.
0: Questo è importante, dici, fino ad oggi, domani ci penserò, però per oggi sto bene.
1: Dopo domani si vedrà.
0: Ascolta, caldino?
1: Sì, sì.
0: Quanto basta? Caldo. Quanto basta? Ma tu lo sopporti, sì?
1: Ma sì,
0: ma sì, piuttosto. Ecco, poi Giovanni, credimi, piuttosto che una malattia, è meglio caldo.
1: Ah sì, sì.
0: Hai già mangiato, Giovanni?
1: Beh, l'inverno fa sempre fatto paura, sia per la neve, la nebbia.
0: Il ghiaccio, eccetera, eccetera. E invece d'estate, al massimo un ventilatore, e mi dà in mutande e via.
1: A casa nostra possiamo, anche... Si gira nudi, però.
0: Beh, ovvio, a me a casa tua potrai fare quello che vuoi, voglio dire. Oh! Ascolta, avete già mangiato?
1: Io sì, perché io ho tenuto i pasti di
0: notte. Ah, quindi tu...
1: Io non guardo l'orologio, io no.
0: Io guardo la fame. Che guarda, è la cosa più bella che hai da quando vai in pensione. Essere libero di fare quello che vuoi, come vuoi e quando vuoi.
1: Sì. Ho sempre detto, no? Quando ho mangiato io, sono venduti.
0: Guarda, è una grande libertà, che dicano, insomma, godiamocela questa pensione. Già ce ne danno pochi, cerchiamo almeno di divertirci, ok?
1: Sì, no, il cioccolato lì non si può.
0: Dai Giovanni, dai che stiamo bene, siamo allegri, il cielo ci aiuta e venerdì ci aspetta un altro caldo weekend. Io ti ringrazio per la tua telefonata, sei sempre molto gentile, grazie.
1: Radio TV.
0: Io ti mando un abbraccio forte forte, ok?
1: Ok.
0: Ciao bell'uomo, salutami tutta Milan, Milan è un gran Milan, veramente. Ciao Giovanni, ciao ciao. Io sono un po' geloso, ma tu, dimmi chi dorme accanto a te. Vabbè che tra me e te non c'è niente, però sono geloso un po' di tutte voi. E allora dimmi chi dorme accanto a te la notte.
2: La notte

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, sono la Nilla.
0: Nilla, chi dorme accanto a te?
1: Come? Non volevo interrompere la mala musica.
0: Fa niente, la rimandiamo dopo, tranquilla.
1: Dunque, io in questi giorni, mi è apparso il 787 sia qui che dall'altra televisione.
0: D'improvviso.
1: La Leonessa, fino a ieri non avevo né uno né l'altro. Sono comparsi tutti oggi, anche delle due mie televisioni. E poi io ieri avevo il cellulare, ma col cellulare sentito col cellulare. Dopo fare la telefonata così, a sentire il cellulare, ce l'ho troppo il volume alto. No?
0: Eh beh, certo.
1: E io non tocco tanto i tastini perché dopo combino uguale.
0: Faccio danni, fai danni, effettivamente.
1: Abbassarlo, allora mi dava un po' fastidio allora. Tutto bene?
0: Guarda, io direi assolutamente sì, anche perché è venerdì, c'è un altro bellissimo weekend. Io me ne fuggo alle 2, finito il programma, mi rifugio sul mio lago d'Idro e torno lunedì mattina. Vado a cercare il fresco, sì.
1: Ah, ecco, io sto qui, sto bene qua.
0: Oddio, non è che sto male anche qua, ma avendo la possibilità, dell'amica che ti ospita, quindi a costo zero, perché non approfittarne?
1: Ah, ma certo, ci mancherebbe.
0: E se no, che servono gli amici?
1: Appunto, Luca, vai sempre a qualche parte, insomma, ha delle belle amicizie comunque.
0: Allora, luglio-agosto sì, perché siccome non faccio le ferie, perché ho iniziato questo viaggio con voi da pochi mesi e non me la sento di abbandonarvi per 15 giorni, e allora farò tutti i weekend via, così faccio le mini ferie.
1: Ecco, così ci sentiamo.
0: Esatto, assolutamente. Non vi abbandono,
1: no.
0: Ma voi dormite con chi volete, ma non abbandonatemi, ok? Ti mando un bacio enorme.
1: Anch'io, Giorgio.
0: Ciao, bella donna, ti voglio bene. Ciao.
1: Anch'io, ciao.

0: Pronti, partenza, via, pronto.
1: Ciao Giorgio, sono Carla di Cremona. Ti auguro un buon fine settimana e visto che hai previsto il weekend, te lo auguro davvero di vero cuore. Ecco, che tu stia bene e che ti rinforzi, ti riprendi le forze, perché qui con noi, insomma, di fiato ne sprechi, per cui
0: beh, ma guarda,
1: hai bisogno di un po' di rifornimento.
0: Allora, no, ti spiego, io purtroppo lo ammetto, sono uno di quelli che il caldo lo soffre, ma anche da giovane. Per cui questo caldo che ormai si prolunga da giugno,
1: sì,
0: ti asciuga. Arrivo la sera che a volte sono cotto e poi non, dormi
1: credo.
0: Male.
1: E poi si può pensare che è vero, perché col tuo lavoro, insomma, è DJ, è uno alla radio, è costretto a sprecare tanto fiato, la gola purtroppo è...
0: Calcola che anche ieri dopo la radio ho dovuto andare a una convention dove ho dovuto parlare anche lì ieri sera non avevo parole, effettivamente.
1: E ognuno nel suo lavoro ha le proprie fatiche, così.
0: Però,
1: chi lavora, che fa lavori forti, ci mette le spalle, la forza, e voi i cantanti, e voi oratori, e ci mettete la voce.
0: Ci mettiamo la voce e un po', se ce l'abbiamo, di cervello e tanto cuore soprattutto,
1: No, quello ci vuole soprattutto.
0: Tanto cuore.
1: Quello ci vuole soprattutto in tutte le cose. Io dico sempre, la vecchiaia, insomma, non è tanto bella, bisogna provare, però quando rimane il cervello, se perdi la testa non ci sei più.
0: Questo non è esatto. Io non mi interessa quando verrà il momento,
1: no.
0: Voglio solo arrivarci con le mie gambe e la mia testa. Non voglio diventare un ingombro per nessuno. Ho sempre cercato di non esserlo.
1: Anch'io ne soffrirei tanto.
0: Esatto,
1: davvero.
0: Esatto.
1: Giorgio, scusa, e dopo ti la... Io purtroppo in famiglia con sanguinei,
0: okay,
1: ho avuto 3 Alzheimer.
0: Quelli...
1: La suocera che è la mamma, la cognata che è la figlia e mio marito che è l'altro figlio. Moriva uno, dopo 5 anni di malattia si ammalava l'altro. Tutto da sola, sono morti tutti e 3 in casa.
0: Guarda, io...
1: li ho curati da sola.
0: Lo so cosa vuol dire. Io ricordo che scherzavo con mia nonna e le dissi: nonna, fatti tutti gli amanti che vuoi, evita, sì, quei 2 tedeschi che si chiamano Parkinson e Alzheimer.
1: Non... Ecco, sono brutte malattie.
0: Esatto.
1: Brutte per chi le soffre e brutte per chi deve gestire i malati.
0: Ci credo. Vedi un padre e una madre che non ti riconoscono più, che non...
1: Dopo 5 anni, poverina, è mancato. Ho fatto 60 anni di matrimonio, sono contenta, però 5 anni sono stati così.
0: Un calvario, diciamolo pure, un calvario.
1: Però il Signore mi dà bene, perché sono arrivata a 97 anni, fra qualche mese mi arrangio ancora da sola, il cervellino funziona ancora e il Signore si vede che mi dà un po' di benefici, ecco.
0: Allora, quello che toglie di là lo dà di qua, giustamente, no? Ci vuole un po' di compensazione.
1: Esatto.
0: Se no sarebbe, sarebbe ingiusto.
1: Certo, mi dicono tutte le mie, ma io ci firmo arrivare alla tua età, ma a me il Signore e la Madonnina mi vogliono bene, perché sanno quel che ho sofferto, quel che ho fatto, e insomma me l'ho anche un po' meritato.
0: Brava,
1: diciamo,
0: brava.
1: Egoisticamente
0: nulla
1: parlando.
0: Arriva per caso, alla fine raccogli quello che hai seminato.
1: Va bene, Giorgio, ti lascio, scusa le mie chiacchierate, ti lascio il tuo amato pubblico, sono contenta perché tante persone ti vogliono bene, e quando uno è compensato nell'affetto fa anche il suo lavoro molto
0: ma
1: più
0: scherzi, ma scherzi, siete la mia benzina, ok?
1: Ciao, Giorgio.
0: Ciao Carletta, ciao. Ti voglio bene, ciao.
1: Anch'io, ciao.
0: Ciao.

0: Amici sorcini e sorcine che col crescere dell'età magari sono diventate anche pantegane, questo è il grande Renato Zero, il quale dice: in ogni amore qualche imperfezione c'è. Io credo che l'amore è perfetto, non lo so, boh. E d'altronde la vita stessa, noi stessi siamo belli anche nelle nostre imperfezioni, perché amare sinceramente, amare disinteressatamente, significa amare sicuramente i pregi, ma i pregi, scusate, li amano tutti, e accettare e imparare ad amare anche i difetti di una persona. Se riesci a fare questo salto, allora sì, è veramente amore. Oh, ma io mi sono scordato una cosa, che preso subito all'assalto non vi ho ricordato che siamo in onda sul canale 787 e che il numero di telefono è il 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto?
0: Buon Giorgio!
1: Buongiorno!
0: Come va Freccia del Garda?
1: Non proprio bene, ho avuto due notizie non belle stamattina.
0: Cioè?
1: Il mio amico
0: autista,
1: la navetta, autista, non è proprio ben messo. Lui guida lo stesso perché ha la forza, insomma, vediamo, speriamo bene. Poi mi suona nel campanello, arriva mio fratello.
0: Ok.
1: Che è caduto, se mi hanno dato 3 punti in fronte, allora ho detto: te fai come me, che sono cascata 2 volte. E allora adesso gli fanno la risonanza.
0: Per vedere se c'è...
1: Dirò la preghiera di San Bernardo.
0: Brava, brava, visto che le hai usate per altri, usala anche per te e per la tua famiglia, ci mancherebbe.
1: Per la mia famiglia devo anch'io fare qualcosa.
0: Esatto.
1: Per me.
0: E noi saremo solidali con te.
1: Ecco, io volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Abbracciarti.
0: Grazie.
1: Tante robe belle che faranno a Garda, perché adesso c'è la gara delle barche, delle bisse.
0: Delle bisse, certo, imbarcazione tipica del lago di Garda.
1: Ecco, sì, c'è un libro qua bello che mi hanno dato con tutte le fotografie, però volevo dirti di quelle, invece mi è successo qualcos'altro. Spero in Dio che non ci sia niente di grave.
0: No, dai, confidiamo.
1: Quello la fanno mercoledì.
0: Io... Carla, dico sempre, partiamo ottimisti, che a diventare negativi ci vuole un attimo, però partiamo sempre con del sano ottimismo, ok?
1: Ecco, che io sono sempre stata mai ottimista.
0: Ecco, questo è un peccato perché spendi male la tua vita a volte.
1: Ecco, mi sgridano tutti.
0: E ti sgrido anch'io.
1: Scusami che ti ho detto queste cose.
0: Ma no, a me piace perché siete veri, da mettere anche i vostri difetti. Sono capaci tutti di vantarsi.
1: Ecco, bravo. Voglio dirti che ti voglio tanto bene, ma tanto, tanto che nessuno lo sa quanto ti voglio bene.
0: Però io e te lo sappiamo.
1: Sei una persona speciale, sei speciale per tutti e per tutte.
0: Lucien, ti voglio un grande bene e mi aggiorni settimana prossima, ok?
1: Va bene, sì, ecco, grazie.
0: Ciao, bella donna, ti voglio bene.
1: Amore.

0: come può uno scoglio. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, come, come sta la mia amica veneta di Taleggio sul Mincio, ciò?
1: A Taleggio si sta bene,
0: si sta bene.
1: Caldo, ma si sta bene.
0: Mi hanno chiamato da Milano che anche a Gorgonzola si sta bene.
1: Si scioglie tutto, anche in Gorgonzola.
0: E anche in Valtaleggio mi ha detto che è freschino oggi.
1: Sì.
0: Oggi parliamo di formaggi e formaggini.
1: Oggi parliamo di formaggi.
0: Beh, posso dirti una cosa?
1: Sì,
0: io
1: oggi
0: amo molto i formaggi, ma da bambino io non volevo mai a merenda pane e formaggino perché non mi piacevano.
1: E adesso?
0: Adesso no, il formaggino no, però i formaggi veri sì, anche quelle belle.
1: Adesso si mangia il Taleggio.
0: Taleggio sul Mincio e anche sull'Olio e anche sul Chiese, lo mangio dappertutto.
1: Come andiamo, Giorgio?
0: Guarda, ti dirò, sempre in grande forma, e adesso che l'estate la intervallo con dei weekend in montagna sul lago di Idro va benissimo, perché faccio i miei 5 giorni di lavoro e poi volo 3 giorni a rinfrescarmi. Siccome siccome non voglio abbandonarvi, non mi prendo le ferie, me le ritaglio così non vi abbandono.
1: Ma la settimana scorsa quell'altro chiamato, ma non rispondevi però.
0: Allora no, c'è stata una settimana dove io
1: non c'eri, allora ho
0: dovuto prendere una pausa per degli impegni, non per le ferie purtroppo, c'era la revisione dell'auto, l'esame dall'oculista, rinnovo dell'esenzione delle ticket, e sono tutte cose che ti fanno perdere ore e ore nei vari uffici agli orari che vogliono loro, per cui
1: capito.
0: Ho detto tiro fuori questi 5 giorni e faccio tutto quello, ecco, però non erano ferie purtroppo. Ah, avrei voluto,
1: non vai in ferie tu, no?
0: Assolutamente no, mi accontenterò dei miei weekend, almeno fino a settembre, poi vediamo come va la radio, se fra 3 mesi mi amerete ancora, eccetera, eccetera.
1: Ho parlato con la Sonia, di pomeriggio, sarà sta mercoledì o giovedì, ho parlato.
0: Sì.
1: Allora mi risponde la Vici, ma ho detto, ma guarda che io non vi vedo neanche,
0: e
1: mi sento e basta. Allora lui sai come mi dice, no? Dico, vai dietro la televisione così vedi la Sonia.
0: Esatto.
1: Ma insomma.
0: Sai come la chiamo io la Sonia? Lady Mirtillo.
1: No, adesso ho parlato anche con lei, no? Perché allora mi ha detto, Rosa, dammi il tuo numero di telefono e domani ti chiamo, mi richiamate il giorno dopo, perché avevo ordinato della roba e non mi è mica arrivata fino adesso.
0: Certo,
1: no? Allora
0: certo,
1: l'ho detto.
0: L'hai sollecitata. Mm.
1: Sì, ecco, ho detto, ma ascolta Sonia, perché avete cambiato tutto sto coso che io non vi vedo neanche, vi sento. Non so niente, a settembre te ne parlo, ma dico.
0: Sì, anche perché, per esempio, poco fa mi ha chiamato uno e mi dice: dopo una settimana che non c'eri più, improvvisamente sei ricomparso. Allora, ritengo che la nostra sia l'unica televisione italiana come le luci di Natale, a intermittenza. Ma... si accende, si spegne, si accende, si spegne.
1: No, ma la mia va sempre bene per quello. Giorgio, ma perché quel canale lì non si sente neanche niente.
0: Verrà...
1: niente di niente,
0: cara mia.
1: Ho fatto fare anche la cosa come hanno detto,
0: la risintonizzazione, che sembra una malattia.
1: Non lo prende il canale, ecco, non lo so cosa devo fare.
0: Ma vai in chiesa a chiedere un miracolo o da un antennista? o da un antennista.
1: Ho chiesto. Insomma, no, perché era tanto bello ascoltare la mattina quando era su quell'altro canale, che era una bellezza ascoltarli alla
0: mattina. Certo,
1: certo. È una compagnia, era.
0: Lo so. Ma vedrai che dopo tutti questi lavori a settembre torneremo dappertutto.
1: Sì, speriamo. vediamo, ecco. Dai, così almeno tu facciamo una mezza mattina in compagnia.
0: Tu intanto, anche se fa caldo, tieni duro.
1: Ma io tengo duro.
0: Ecco, ma duro duro, mi raccomando.
1: Giorgio, adesso hanno incominciato un'altra volta la telenovela, anche i ricchi piangono.
0: Mamma mia, ragazzi, c'ha tanti anni come me.
1: Sì, sì, proprio. Insomma, dai, va bene, dai, ti lascio una buona giornata.
0: Anche a te un abbraccio e buon weekend.
1: Anche a te, caro.
0: Ciao Valeggio, ciao.

0: L'eterna indecisione di io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, pronto.
1: Sì, lo voglio.
0: Bella risposta, franca, pulita, buttata lì con...
1: così, come la neve al sole.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come mi stai?
1: Allora, prima hai detto che siamo la tua benzina, io voglio essere il tuo gasolio.
0: Ma costa di più? Devo pagarti di più.
1: Costa di più, che c'è più amore.
0: Se c'è più amore, effettivamente.
1: E poi hai parlato dell'amore, e io ti dico solo che il proverbio dice: le mia morfina e non la rampina.
0: Scusami, io purtroppo il dialetto non lo...
1: Non è amore fino...
0: Sì?
1: Se non c'è qualche bettibecco, nel
0: senso che quello allora
1: quando va tutto liscio non è amore puro.
0: L'amore vero per me era quello alla Vianello Mondaini.
1: Ecco.
0: Che barba, che noia, sempre io e te e io.
1: Erano troppo forti.
0: Erano divertentissimi e sì. C'era anche il famoso proverbio, no? L'amore non è bello se non è litigarello.
1: Non è litigarello, vedi quante cose ci sono sull'amore.
0: E poi Rita, ascolta, è anche bello, ripeto, siccome riteniamo sia io che te che l'amore, amare, significa lasciare libera la persona, quindi sì. Non è che ti fondi, non è che vai in fonderia e diventi una cosa sola. E per cui due personalità hanno dei punti in comune e dei punti non in comune. Saranno punti di vista, ma ogni tanto su quelli non in comune ognuno è giusto che dica la sua.
1: Io sono stata insieme 46 anni con mio marito, che poi dopo è mancato, ma non posso dire che non c'è stato qualche litigarello, se lo direi, sarei una gran bugiarda.
0: Brava. Ma ci sono, sai, io le chiamo le madonnine infilzate.
1: Però comunque abbiamo vissuto insieme i nostri anni, con 46 anni, e se ritornerei indietro lo farei ancora.
0: E questa è la cosa più bella.
1: E dopo, quando hai anche dei figli, cioè, magari perché lui vorrebbe dire questo su questo, io questo su questo, non puoi non litigare mai.
0: Esatto, diciamo che l'arrivo dei figli rappresenta comunque un collante per la coppia.
1: Dopo io un giorno pensavo, perché... Allora, io con mia figlia conosco tante signore, ma sono tutte più giovani di me, le amiche di mia figlia. Mia
0: certo.
1: Figlia ha 53 anni, tu me lo puoi capire. Quando parlano di sti mariti, io un giorno o due o tre gli ho detto: allora, io non do la colpa tutto ai mariti, perché adesso le donne sono tutte, non sono più come una volta.
0: No, è vero, cioè, hanno voluto la parità.
1: Io, mio marito lavorava sull'edilizia, non c'erano i telefonini, non so quante sere l'ho aspettato, scaldavo quel padellino, sentivo una macchina, era lui, però dopo non era lui. E l'ho sempre aspettato. Adesso, se non telefono perché è in ritardo, se non telefono per questo... vi arrabbiate, si arrangerà di qui e si arrangerà di lì. Ma
0: sì, sì, sono molto intransigenti, davvero.
1: Adesso, io gli ho detto, non so, l'ho sempre aspettato per tutti quegli anni lì, l'ho sempre aspettato, e su quello lì non abbiamo proprio mai litigato.
0: Io, Rita, ti dico una cosa, io in questo mio paesino capita la sera il momento in cui anche chi lavora viene al bar per farsi l'aperitivo. Però io dico, è gente che ha lavorato 8 ore più pausa pranzo, che è via da casa 10 ore. È vero che la moglie ti dice la cena è pronta per le 8, ma se quella volta che arriva alle 8 e un quarto, scusalo, anche perché è l'unico momento, perché poi me lo dicono, poi vanno a casa, cenano, stanno con la moglie, vanno a letto, non è che... Per cui perdonagli quel quarto d'ora se beve un calice in più magari. Lo so che adesso poi dai, coi piatti freddi, anche se arriva un quarto d'ora dopo fa niente.
1: No,
0: ecco.
1: Io questo è qui anche a casa mia e di mia figlia qua. Se litigherebbe per quella cosa lì, dovrebbe litigare ogni giorno, ogni sera, perché il suo lavoro è quasi sempre via.
0: Figurati.
1: E magari tante volte pensa di arrivare a quell'orario, poi arriva un altro, ma la fa se fosse solo quello lì. Quando arriva mangia quello, cioè prepara. Dopo quando arrivo lo scaldiamo,
0: certo,
1: non è che io mi arrabbio perché

0: giorno d'oggi, secondo me, si pretende un po' troppo.
1: Sì, ci si crea un sacco di aspettative dall'altra persona.
0: E io gli ho detto, e io che aspettavo, non c'erano neanche i telefonini, non sapevo dov'ero, perché
1: Esatto,
0: il suo
1: esatto.
0: punto più vicino che andava a lavorare era Milano. Perciò il tragitto, venire a casa la sera era tanto, poi quella strada lì, Bergamo, Val Cavallina, c'è sempre un
1: Lo so,
0: traffico,
1: lo
0: non
1: so, lo
0: finisce
1: so, lo
0: più.
1: so, lo so, lo so.
0: Eppure l'ho sempre aspettato.
1: E poi ti dico, voi donne avete il dono di questa grande, come posso dire, sensibilità, per cui andate in fibrillazione con poco. Io ti dico, non ero sposato, ma la mia mamma, finché non tornavo a casa dalle serate, non andava a dormire. E io le dicevo, mamma, guarda che le cose ti possono capitare anche di giorno, e ma de notte, la notte. L'avevo convinta, ma mi ha mentito. Vai a letto quando hai sonno, che io arrivo. Se succede qualcosa, c'erano già anche i telefonini. Ti chiamo, ma che era niente fa. Io arrivavo sotto casa dei miei alle 4 di mattina, c'era la luce della camera accesa. Tempo di mettere la macchina in garage e salire, c'era tutto buio e facevano anche finta di russare.
0: Che storia una volta,
1: Per
0: però,
1: cui ho
0: poverini anche
1: deciso
0: loro.
1: veramente molto giovane di venire via da casa, ma non perché non andassi d'accordo, ma perché
0: Era
1: dovevano essere
0: sentita.
1: liberi di fare la loro vita e quindi
0: Oh,
1: andare a dormire
0: certo.
1: prima e mia mamma alzarsi la mattina a fare i mestieri, non farli piano piano perché Giorgio poverino dorme, che poi ripeto, mi sono trasferito a 100 metri da loro, non è che sono
0: Sì.
1: scappato, però loro almeno avevano la loro libertà.
0: E dopo anche mio marito andava a giocare a carte, andava a giocare a bocce in quei bar lì che avevamo in paese, non è che non
1: Certo.
0: faceva niente, però scusa, io non gli ho mai detto non andare, perché se uno lavora tutta la settimana e mantiene la sua famiglia,
1: Ha diritto
0: bisogna
1: anche a un
0: anche.
1: sano sfogo.
0: E poi andavano nei pollai degli amici che conoscevano a rubare le galline o la gallina o il coniglio.
1: Allora, attenzione, non riapriamo il pollaio che abbiamo chiuso l'altro ieri.
0: E poi lo facevano bollire in compagnia e quello lì veniva anche, era invitato a mangiare la gallina, ma che la gallina magari era sua, no?
1: Certo, questo è molto bello.
0: Tutte queste cose qua, no, facevano di quelle cose, guarda. E poi secondo me era più bello allora che adesso.
1: Ma ti credo, queste carambate erano
0: Sì,
1: fantastiche.
0: sì.
1: Va bene.
0: Bene, ciao Giorgio, buon weekend
1: Grazie
0: e
1: della bella
0: mandami giù un
1: chiacchierata. Te
0: po' di fresco del lago.
1: ne mando giù 2 o 3 lattine,
0: Va
1: ok? Va
0: bene,
1: bene.
0: grazie.
1: Rita, ti
0: Ciao,
1: voglio bene.
0: buona continuazione, ciao.
1: Grazie mille, ciao Rita,
0: Ciao.
1: ciao.

0: Si parla d'amore anche in questa delicatissima canzone quasi introvabile di Patty Pravo. Pronto?
1: Ma pronto, volevo ringraziare tutti, ma se mi mette Nicoletta Strambelli di Venezia devo tenere.

0: Perdonar,
1: Ma
0: devo dei soldi?
1: siete con
0: Soldi?
1: siete concittadini?
0: Ma certamente che l'ho portato in gondola tante volte. Poi si era andata giù a Roma a fare una scappata e mi ha dato il giornale a cammino all'ora del telefono, siete mi ha mandato a chiamare.
1: Ah,
0: Dice che
1: dal Piper?
0: Ma se mi ruba la battuta, scusi, ma qui, insomma, me la lanci in giro, so al viso, allora mi dicono, senta, a che la patti, che la patti? Dico, ma che patti? Patti chiare, amici, si allunga cosa, ma no! E se, sì, allora vado al telefono, sa, allora era bacchellita, era bacchellita, dico, che bucina, era pronto? Sono Vise, sono Nicoletta, sono qua a Roma, A Roma, di cosa ti dai? Ritorna a casa subito. No, dice, sono qui su una specie di pedana che canto e mi muovo tutta. Ma cosa ti dici che ti hai dato il conservatore? Scusi che sei Fiorangela. Fiorangela, non stare a rompere i marroni che so. Sì, dai, risi e bisi, va bene, dai. Ci vogliamo bene, ma stiamo certi, va bene. Oh! Alla fine lei si è diventata la ragazza del Piper e mi l'ho sempre chiamata Patti e anche Bravo, perché sei brava e io l'ho sempre dato il nome Patti Bravo, bravo,
1: Perché era brava, altro che bravo,
0: no,
1: eh.
0: non sei così, è Patti Bravo. Ecco, per quello che riguarda le ragazze di una volta. E mi posso dire con un'età certa, certo era un bene che si era il periodo delle maggiorate, e che si era una metà eravamo lì in un canale, sacca. Dice posso montare, posso montare?
1: Oddio.
0: Sa, allora, sì, anche dico, guardi, te, se vuol, ma, mi, no, cosa ha capito? Ben dico, pensavo dovevo domandare ai genitori, sa, allora,
1: Esatto,
0: parliamo
1: certo,
0: che,
1: il permesso per
0: poi
1: montare,
0: che ne era altre che parlavano stessi ore dopo la guerra, era sboccata. E allora una di quelle fa, oh, non hai peli sulla lingua, mi ricordo ancora, E la che risponde, è vero, e se ce l'ho non sono i miei.
1: Un po' sboccatina, sì,
0: ma su
1: però
0: quella
1: veritiera, dai, veritiera.
0: gonna ne ho viste, guardi, ne ho viste su quelle gonne. Però mi dico la verità, la donna è sempre la donna. Ieri sera l'Ersilia dice ci abbiamo il mito lì del calamaro, lì
1: Sì,
0: quel
1: sì.
0: Giovanni, va bene, quel con lei a me non mi interessa. A me mi piace la Bernarda, sua sorella, non si
1: Esatto,
0: preoccupa.
1: esatto.
0: Ma mica l'ho sempre detto, Bernarda, vieni così, ma come amicizia, mi
1: Certo,
0: capisco?
1: certo, certo.
0: A quella mujer. Però se quella cosa che l'uomo. Della chi è qui, insomma, è una roba che è così. Guardi, ho portato anche Garibaldi ai tempi, l'Anita, e mi ho portato Silvio tutti, però quando che sai queste belle putte, mia, aspetti che mi chiami, ci arrivo, che con la gondola in divieto di sosta, con
1: Ne
0: tutta la mia
1: spostala
0: roba.
1: subito perché sennò.
0: Sì, perché se su al canale, questo
1: Esatto,
0: caso mi si è
1: ciò.
0: sugato. Allora, io do un saluto a tutte le belle figliole. Che telefonano in questo programma che è un canale, che sia il canale grande, Rialto, però Super TV è un canale che a Venezia noi lo desideriamo tutti, ma al Ponte dei Sospiri, Piazza San Marco. Beh, mi vedevo la sera, perché come mujer devo mangiare, devo andare con la vongola e la gondola. E un saluto agli amici, ma soprattutto alle belle figliole. Oh,
1: Buon
0: mamma mia!
1: gustaio, un abbraccio forte, buon
0: Un
1: weekend a
0: saluto
1: te.
0: da Alvise, ciao
1: Ciao
0: Nicoletta,
1: Alvise, ciao Veneto,
0: ciao
1: ciao,
0: Nicoletta,
1: ciao, ciao.
0: ciao a tutti, a tutti.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metal Mark?
4: E come? Fino al 50% di sconto.
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
3: Allora non posso perdermeli.
4: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili, fino al 50% di sconto.

0: Anche Fausto Leali, in uno dei pezzi meno conosciuti, parla di questo amore segreto che si chiama Jasmine. Noi salutiamo il nostro Fausto Bresciano, la nostra voce negra bianca, da quel di Nuvolera Nuvolento. Ed è tuttora tra l'altro in giro a far serate, sempre un grande, grande, grande. Ho capito che oggi insomma stiamo parlando di amore, nei suoi lati positivi, nei suoi lati negativi, nei suoi contrasti, nei suoi inizi e nelle sue fini. Le fini dovute a un disaccordo e la fine purtroppo quella forse più dolorosa, dovuta al fatto che due persone vedono interrompersi la loro storia d'amore perché uno dei due raggiunge il mondo degli angeli, ma in realtà non sparirà mai dal cuore della persona amata. Mamma mia, ma ragazzi, sapete cosa ho fatto? Mamma mia, chiedo perdono.
1: Messaggio promozionale.
0: Non ho ancora ricordato che lo sponsor ufficiale di questo programma, di questo canale, di questo Giorgio Conti Show è GFP Rack, che trovate in via Artigiani 40 qui a San Giovanni di Polaveno. Questa meravigliosa azienda condotta egregiamente dal cavaliere Nicola Palini, ed è un'azienda che produce ovviamente componenti meccanici per l'elettronica. Ne produce talmente tanti che mi ci vorrebbe una mattinata per raccontarveli. E allora voi fate i compiti, andate sul sito internet, vedete le varie fasi di lavorazione, vedete i vari reparti, vedete tutto il catalogo con la produzione e poi naturalmente se avete bisogno di sapere qualcosa in più, chiamate naturalmente gli amici di GFP Rack, che ripeto, si trova in via Artigiani 40 a San Giovanni di Polavero, in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. Grazie Nicola, a proposito, grazie mille.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao. Buongiorno. Sia di Muratello.
0: Buongiorno cara amica da Muratello, da non confondere con Culatello, mi raccomando.
1: Volevo dirti che non so se trovo le parole giuste.
0: Proviamo.
1: Che ieri quando ho sentito il signor, l'amico del Giaguaro,
0: sì?
1: Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto Fes. Spero che sia all'ascolto, perché voglio salutarlo.
0: Tanto. Ti garantisco io che in questo istante è all'ascolto.
1: Ecco, ecco, bene, sono contenta che voglio che senta questo messaggio. Dopo, sai, quello che penso veramente non posso dirlo davanti a tutti,
0: certo.
1: Però che lui abbia capito questo mio messaggio. E auguro a te un buon weekend, visto che non farai le vacanze. Però non muori, perché non le ho mai fatte neanch'io.
0: No, beh, cui... guarda, no, no, non è mai morto nessuno di non vacanza. A me, credimi, mi bastano ogni tanto quei 2 o 3 giorni per staccare e poi va bene così. Soprattutto adesso, Ortensia, che ho incontrato voi. Mi sembrerebbe,
1: ecco,
0: quasi di abbandonarvi.
1: Volevo arrivare lì, anche perché hai tante di quelle amiche che ti tengono compagnia tutta la settimana, è giusto che il sabato e domenica tu sia libero.
0: Beh, certo.
1: Però lunedì comincia un'altra settimana con le tue amiche.
0: Assolutamente. Ortensia, ti amo immensamente.
1: Ciao, grazie mille, buon
0: un
1: weekend.
0: Bacione, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Pronti partenza via!
1: Soul Music, Fantastic. Ciao Ortensia, da Gianfranco, un saluto a tutti, buon fine settimana, Soul Music.
0: Ciao. Hai visto quanta gente ti ama, ciao Gian, ciao!

0: Atlantic Soul, la musica soul che viene dall'anima. Uno dice meglio soul che male accompagnato, è vero, ma l'anima è alla base dell'amore, e l'amore è un fiore delicato, va innaffiato, va coltivato, e nonostante tutto ci possono essere anche lì dei momenti sì e dei momenti no. Ma adesso per noi è il momento di vederci chiaro, ma molto chiaro. E quindi? Perché non mi va?
1: Ah! Messaggio promozionale.
0: E per vederci bene, per vederci chiaro, per vederci meglio, ci vuole l'occhiale perfetto. Occhiali perfetti, ottica Zanetti. L'ottica Zanetti, presente da 60 anni sul territorio con la sua esperienza e soprattutto con il fatto di rinnovarsi sempre, e vi propone nei suoi due punti vendita la soluzione per ogni tipo di problema che possa avere il vostro occhio o i vostri occhi, visto che sono due. Un punto vendita a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085 e l'altro in via Campo 72 a Iseo, proprio in riva al lago con ampio parcheggio, con telefono 030 98 22 020. E mi rivolgo a tanta gente, parlavo anche questa mattina con un amico, il mio amico Sandro, il mio carrozziere, che da un po' di tempo a questa parte ha dei problemi a un occhio e non si decide, e dice: ora che vado a prenotare la visita passano 6 mesi, io, e gli ho detto: ma perché star lì a soffrire e magari a peggiorare una patologia, quando tu vai giù a Iseo dal mio amico Zanetti, ti fa un test visivo computerizzato e ti racconta quali sono le problematiche del tuo occhio e ovviamente ti propone anche le soluzioni ideali. Tra l'altro, presentandovi a nome di Radio Super, vi è garantito un trattamento di favore, per cui anche l'occhio vuole la sua parte, come lo richiede tutto il nostro corpo, quindi è necessario ogni tanto un bel tagliando, una bella visita di controllo da Ottica Zanetti, che vi offre come sempre i suoi occhiali perfetti.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 12:58.

0: Caterina Caselli, Casco d'Oro, con momenti sì, momenti no, e a momenti mi sa che devo andare invece a parlare con un altro di voi. Pronto?
1: Buon Giorgio, al momento sì.
0: Oh, la mia Genis.
1: Esattamente.
0: Però io a te devo chiedere sempre da quali delle mille tue residenze mi chiami.
1: Sto giro da Brescia.
0: Da Brescia, oggi in città, oggi in città.
1: Sì, sono arrivata oggi. No, sono già salita al Polaveno, sono stata in città stamattina, facciamo un caldo esagerato. E no, quindi sono salita sull'Emirato Arabo qua.
0: Esatto.
1: Piccolo Emirato, e sono qua un po' più al fresco.
0: Come sta nonna Lu, che ieri non era informissima?
1: Me l'ha detto, oggi un pochino meglio.
0: Ma sai qual è la cosa fantastica? Posso dirtelo, tanto sì. Lei ascolta, che mi ha telefonato in diretta, ci siamo ringraziati per la bella serata che ci siamo regalati, e mi ha detto, pensa che cucina lei, e dopo che ho mangiato con te sono stata male.
1: Hai capito, la colpa era la tua, quindi.
0: Io francamente ho mangiato la stessa roba, sono stato da Dio, quindi...
1: No, gli è successo qualcosa col bere lì, è probabilmente qualcosa di freddo, e lei ha lo stomaco un po'.
0: Lo so che è delicatina la principessa.
1: Molto delicata.
0: Peraltro aveva una camicia tutta in raso scintillante, femme fatale.
1: Dopo che avevo visto la tua, ho detto anche alla mamma.
0: Esatto, è stata una bella battaglia. Sì.
1: Sì, mi sono innamorata.
0: E parliamo di te invece, come va? Perché mi ha detto mamma che, come dice la Caselli, momenti sì, momenti no.
1: Esatto, però i no li facciamo diventare dei ni, e i momenti sì ce li teniamo cari.
0: Esatto, esatto.
1: Funziona così, non bisogna neanche star lì a preoccuparsi, ecco.
0: Tutto bene dalle parti di 1, 2, 3 scorre?
1: Sì, tutto bene anche là, caldo esagerato anche là, quindi uguale a qua.
0: Scusa la mia ignoranza, e Gaverina c'è un po' più fresca o è uguale?
1: Gaverina, ti devo dire la verità, che essendo sotto la collina qualche grado in meno c'è.
0: Meno male, meno male.
1: Sì, è così, però insomma è un patire dappertutto, Giorgio.
0: E peraltro, scusami, per ora senza via di scampo, perché ho guardato le previsioni per gli altri 15 giorni, allora...
1: Così.
0: Dobbiamo rassegnarci.
1: Esatto.
0: E il problema è che però l'estate è iniziata ancora il primo di giugno. Cioè.
1: Ma guarda, guardavo prima una trasmissione a febbraio, cioè in pieno inverno,
0: sì,
1: ancora. Abbiamo raggiunto i 25 gradi quest'anno, difatti aveva fatto 10 giorni che stavamo in camicia, dobbiamo abituarci a questi sbalzi di temperatura così repentini.
0: Stiamo andando verso un clima tropicale anche noi, lentamente,
1: esatto,
0: ma progressivamente. Va bene.
1: Piano piano ci arriviamo, ecco, quindi il consiglio è, ore più calde, stare in casa, non uscire. Stamattina sono passata dalla nostra amica pittrice novantenne,
0: sì,
1: e chiaramente si era fatta i suoi 5 km a piedi, vestita come un alpino, e quando l'ho trovata io a casa era distrutta, impanicata, l'unica cosa è continuare a bere, e per tutte le persone che non stanno benissimo di stare in casa.
0: Esatto, non è questione...
1: Gambe all'aria e via.
0: Io dicevo proprio l'altro giorno a mamma, a volte io che sono una persona super attiva, mi viene persino nervoso il fatto di dire finita la radio... Non ho voglia di fare niente, neanche di andare nel bosco, ma è inutile che mi faccia venire questa rabbia. Sarebbe controproducente fare qualcosa e uscire, perché lo dicono tutti, stare tranquilli a casa.
1: Sì, ti viene il colpo di calore micidiale.
0: Esatto.
1: Vai giù. E quindi o vai a terra o vai a farti un giro all'ospedale, quindi... Se non è prettamente urgente, ma io consiglio che anche se c'è l'urgenza di chiamare qualcuno, che tutti abbiamo un numero di riferimento.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Bisogna essere umili anche a chiedere alle persone.
0: Nel momento del bisogno, esattamente.
1: Esatto. Bisogna essere umili nel ricevere, ma anche nell'andare.
0: Esatto. Cara Genis, mi dai un abbraccio a nonna Lu. E
1: sì,
0: noi...
1: la nonna lui è venuta fuori ad avvisarmi, mi fa, perché io ascolto Giorgio di là, tu sei andata a parlare fuori e Jack chiaramente...
0: Pronto? Mi è sparita la Genis? Pronto? è sparita la Janice. Ciao Janice, salutami, salutami nonna Lu, ciao. Anche per i telefoni, sono momenti, sì, momenti.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 8 minuti.

0: Era Roberto Carlos, io ho mandato 5 minuti il computer in automatico perché bevi, stavo facendo la pipì addosso, il telefono suona, pronto!
1: Sono ancora io, Giorgio!
0: Buon Giorgio!
1: È caduta la linea, non so per quale motivo.
0: Non ti ho più sentito.
1: Ma sto ascoltando. Che siccome
0: Jenny
1: non stava più proprio. Ci sono, mi senti?
0: Sì.
1: Mi senti?
0: Sì.
1: Ecco, dicevo che nel frattempo che io sono uscita per chiacchierare con te, la nonna Lu ha deciso che faceva una frittata, visto che voleva fare piatti freddi, però ha detto ci sei tu, faccio un piatto caldo, va
0: bene,
1: pure la frittata. Nel frattempo che io sono al telefono con te, lei si è persa un attimo via e la frittata se l'è mangiata tutta Jack.
0: Non ci credo. No.
1: È saltato sul tavolo.
0: No,
1: l'ho fatta fuori tutta.
0: No.
1: 6 uova si è mangiato.
0: Non ci posso credere.
1: L'occasione fa l'uomo ladro, ma con gli animali è ancora peggio.
0: Beh, io conoscendo Jack, dovete capire che è un cane che ti conquista con la simpatia. È furbo, è giovane, è veloce, è scattante. Come posso dire? Lo diciamo, gli manca solo la parola. Sono degli animali che gli manca solo la parola.
1: Sì.
0: È anche ruffiano comunque.
1: Molto, molto. C'è una furbizia che appena lasci una mezza sedia aperta, cioè che non vada alle gambette sotto il tavolo, lui riesce a salire e portarti via tutto. È incredibile, ma è così.
0: A te faccio l'ardua domanda. Siccome abbiamo appena mandato in onda una canzone che dice mi sono innamorato della donna di un amico mio, ti è mai successo?
1: No.
0: No.
1: Di un uomo, di un'amica mia, no.
0: No.
1: No, perché di partenza, se una persona è impegnata, io ho sempre pensato che la ruota di scorta non mi piace farla e quindi ho sempre optato per persone libere.
0: Ecco, io la penso esattamente come te, però c'è gente che ammette di avere a volte quantomeno pensato. E ragazzi miei, al cuor non si comanda, è vero.
1: Quello
0: però
1: vero,
0: ci sono, però ecco, ci sono poi dei limiti di immoralità, nel senso che con tutte le donne che ci sono, almeno quella dell'amico, direi di no.
1: La lasci
0: stare. Direi di no. Però io ho assistito a scene, sì, pazzesche, ecco. Coppie che...
1: Aveva detto che tra donne e soldi si perde le amicizie, eccetera, eccetera.
0: No, io dovevo celebrare il matrimonio di due carissimi amici, lo sposo, per fare una sorpresa alla sposa, ha voluto preparare la casa dove andavano poi a consumare la prima notte, è andato là la sera prima e l'ha trovata a letto con il testimone. Annullato matrimonio, annullato tutto l'ultimo momento. Non lo so.
1: Lo capisco, non mi sarei sposata neanche io perché ormai tabù non ci sono più come una volta.
0: Esatto, però dico anche lei un briciolo di testa, però ripeto, non sono qua per giudicare, ripeto, l'amore magari fa fare delle cose che non riusciamo a capire, va bene, però...
1: Però l'amore io credo che sia anche
0: il rispetto.
1: Di rispetto, esatto. Se non c'è quello io già non lo chiamo
0: e ancora. Non per fare il puritano, ma anche di una certa moralità, ok, con tutte le donne che girano, vabbè,
1: ma
0: dai,
1: poi basta mettersi solo nei panni altrui e se non riesci a vedere una verità, insomma, se ti sposti di posto riesci a vedere,
0: esatto,
1: perché a nessuno
0: esatto.
1: Farebbe piacere, poi insomma il matrimonio è una cosa impegnativa e cioè, parti già col piede sbagliato.
0: Dopo io ripeto, non condanno nessuno, ma non rientra nei miei punti di vista. Ecco, diciamo così.
1: Io dico, va bene che succeda, può anche starci, ma devi essere onesto di dirlo.
0: Esatto.
1: Qual è il problema?
0: Esatto.
1: Cioè, non vedo dov'è il problema. Può capitare, certo che può capitare, però bisogna... A parte che se lo fai capitare perché una zampina ce la metti anche tu.
0: Io dico sempre... Le cose si fanno in due.
1: Esatto, ecco. Una volta che ci metti del tuo devi anche essere responsabile di essere corretto con la persona che dici che ami. Punto.
0: E quindi, come diceva una vecchia canzone anche dei Pooh, la donna dell'amico mio non si tocca, ok?
1: Concordo, concordo.
0: Jenny, ti abbraccio forte, forte, forte e ti auguro buon weekend.
1: Anche io, anche a voi e a tutti quelli che ascoltano la radio, un saluto a tutti. Bacione.
0: Ciao bel muso.
1: Ciao. Ciao, grazie, ciao.
0: Sento un bisogno di freschezza. Acqua cristallina che scende. Un po' di brezza. L'ombra delle piante. Un po' di refrigerio. E poi una che ti bisbiglia certe cosine all'orecchio.

Beh, questo era il disco raro di oggi, perché io l'ho trovato nel 2023. Ero in tournée in Argentina, dove ho ritirato uno dei miei tanti dischi d'oro, e anche quando vado all'estero io poi mi perdo nei negozi di dischi. Ho trovato questo disco che veniva dal Brasile, infatti loro si chiamano Brazilian Love Affair, e il disco si chiama Naturezza Umana, che è la canzone che abbiamo ascoltato, che è la cover di un grande successo di Michael Jackson, dove dietro la parola natura umana, lei dice: sotto la natura umana si nasconde l'amore, l'odio, i sentimenti, i ripensamenti, gli errori, gli sbagli, le cadute, il rialzarsi. Tutto fa parte della natura umana, pregi e difetti. Non so se voi condividete questo pensiero, ma è il pensiero che portò a scrivere questa canzone il grande Michael Jackson. Ma a questo punto mi chiedo: questo amore esiste o non esiste? Ma

Si chiamano punti di vista, per Adriano Celentano non esiste l'amore. E io intanto, talmente vuole il tempo, non vi ho ancora ricordato che da tempo siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, dal lunedì al venerdì, canale 787, e il numero telefonico per intervenire, per dire la vostra, per augurarmi una buona estate, per mandarci un abbraccio, o mi rivolgo anche ai timidi che non hanno mai chiamato, anche solo per dire ciao, sono Bruna e ti ascolto da... A me fa molto molto molto piacere. Poi non è che dovete per forza raccontarmi le vostre cose, anche un semplice saluto. E il numero telefonico, lo ricordo, è sempre il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3.

Quando gli italiani cantavano i Beatles, in questo caso la voce era quella di... sì, lui, i Dick Dick con Goodbye Hello. Stavo questa mattina esprimendo un ringraziamento, non a una persona in particolare che non c'è più. Io facendo questo lavoro, come chi ama la musica, non può che amare un personaggio che si chiama Guglielmo Marconi. E alla sua scoperta straordinaria che ha cambiato per sempre il modo degli uomini di comunicare. Far viaggiare una voce, un messaggio, un suono, senza fili attraverso l'aria. A volte ci dimentichiamo quanto sia stato grande quella intuizione. Oggi tutto ci sembra così normale, così immediato, quasi scontato, dovuto. Ma pensare che un giorno qualcuno abbia creduto possibile mandare un segnale lontano senza un cavo a tenerlo legato resta comunque, secondo me, qualcosa di immenso. Per noi ragazzi cresciuti negli anni 60, la radio non era soltanto un apparecchio acceso in casa o in macchina, era una porta, era il luogo dove una canzone poteva nascere una seconda volta davanti a tutti. Quando sentivamo passare magari la nostra canzone preferita che ci risvegliava delle grandi emozioni, in quel momento capivamo che la musica era veramente diventata la colonna sonora di ognuno di noi. E poi c'erano le classifiche. Chi non si ricorda la famosa Hit Parade che Lelli Lutazzi teneva il venerdì alle 13.30 ed eravamo tutti lì incollati ad ascoltarlo. E le attese per vedere se la nostra canzone era salita o scesa, per vedere le nuove entrate. Insomma, cosa vi voglio dire? Il signor Marconi ha scoperto una cosa veramente meravigliosa e io mi sento veramente di ringraziarlo. Oggi si parla d'amore. È stata una puntata amorosa, lo ammetto. E il vero amore vorrebbe che un uomo dicesse alla sua donna: tu sei l'unica donna per me. Perché se già ce n'è un'altra... come diceva Renato Zero, il triangolo no.

0: di San Giovanni di Polaveno, del cavaliere Nicola Palini, mio grande amico, che sostiene dalla prima puntata il Giorgio Conti Show. Azienda specializzata in componenti meccanici per l'elettronica, nata 50 anni fa, ma nel corso dei 50 anni in continuo rinnovamento e continui investimenti in quelli che sono nuovi macchinari. Sul sito internet trovate i vari reparti di lavorazione e tutto il catalogo dei prodotti che da qui escono per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Se volete un aggiornamento in tempo reale o avete qualche dubbio, contattate la GFP, qualcuno di specializzato vi risponderà, se non Nicola che è spesso in giro, comunque persone addette a darvi le risposte che cercate. La GFP RAC si trova in via Artigiani 40 a San Giovanni di Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 84 453. Grazie Nicola.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Ehi, ciao Giorgio.
0: Buongiorno. Mi senti?
2: Sì, sì. Come stai?
0: Chi sei?
2: Vera.
0: Ciao Vera, come va giù lì?
2: Fa caldo.
0: Ma va là, ma mi dici una cosa nuova. Ma c'hai almeno il ventilatore?
2: Sì, a palla proprio.
0: Cioè, gli girano molto le palle al ventilatore in questo periodo.
2: Sì.
0: E meno male, meno male, meno male. Purtroppo le mie ogni tanto girano, ma fanno poca aria. Tu abiti lontana dal mare?
2: No, quasi sul mare.
0: Ci vai ogni tanto?
2: No. Perché non sopporto il sole.
0: Insomma, sei come me, adoro l'acqua, ma io quel sole lì che ti cuoce, va bene massimo un'oretta, ma poi devo mettermi all'ombra perché purtroppo anche per la mia pelle molto sensibile mi scotto subito, come un peperone.
2: Sì,
0: cara Vera,
2: preferirei la montagna.
0: Preferisci la montagna? Beh, è più rilassante, quantomeno c'è sempre fresco. Io avevo mia mamma che non era mai contenta. Allora, lei voleva, credimi, di giorno essere in montagna, ma la sera voleva essere al mare, perché dice che la sera quando veniva buio sembrava che le montagne le venissero addosso, mentre al mare la sera c'era tanta gente dappertutto. Ho detto, mamma, o di qui o di là. E allora per farla contenta facevamo una settimana in montagna, così era contento il papà, una settimana al mare, così era contenta la mamma, va bene. Del resto, chi ha detto, quando mi dicono, ma a te piace il mare o la montagna? A me piacciono tutte e due, perché devo scegliere per forza. E mia mamma era una di quelle.
2: Ecco.
0: Vera, ieri, davanti a una torta di cioccolata e uno strudel, mi ha detto quali preferisci e ho detto un assaggio di tutti e due, grazie. Vabbè Vera, io ti sento sempre con grande, grande, grande affetto e rimani sempre con noi, ok?
2: Un saluto prima che te ne vai.
0: Allora, non vado in ferie, vado via 3 giorni solo, per cui sarò sempre qua, sempre qua. Io parto il venerdì alle 2, finito la radio, torno il lunedì mattina per essere con voi. Non abbandono nessuno.
2: Ok. Va bene, un salutone.
0: Un bacio grande, grande, grande e ricorda che sei sempre nel nostro cuore, ok?
2: Grazie.
0: Ciao Vera, ciao Vera, un bacione, ciao.
3: Le 13:40.

0: Da Roma con furgone, con furore, Antonello Venditti, un successo di tanti anni fa. Scusate se è venerdì, ma visto che fino a lunedì noi non ci sentiremo, mi sembrava giusto anticiparvi il buon weekend e soprattutto la buona domenica ovunque sarete e ovunque andrete. E comunque, se per caso vi capita domenica, approfittando della bella giornata, di venire sul lago di Iseo a cercare un po' di refrigerio, un po' di aria fresca e magari farvi anche un tuffo, e allora, già che siete da quelle parti, cosa dovete fare? Lo sapete, vero?
1: Messaggio promozionale.
0: Dovete passare da Ottica Zanetti, occhiali perfetti, perché nel suo negozio di Iseo d'estate c'è l'apertura anche domenicale. Quale occasione migliore per unire l'utile al dilettevole? Una gita a Iseo e un sano controllo della vista attraverso il test visivo computerizzato, dal quale emergono tutti i pregi e difetti del vostro occhio. Poi naturalmente Zanetti è in grado di darvi la soluzione idonea per risolvere qualsiasi tipo di problema. Ma ripeto, un controllo degli occhi, della vista, andrebbe fatto così come facciamo controlli per tante altre parti del corpo, soprattutto per l'occhio che è delicato. Quindi l'Ottica Zanetti non solo è a Iseo in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020 e ripeto, aperta la domenica, ma ne trovate il punto vendita anche a Cazzago San Martino, quello storico, quello iniziato 60 anni fa, in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085. E non per ultimo, se vi presentate a nome di Radio Super, avrete un trattamento di favore. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

altro disco raro, e gli intenditori ovviamente si sono fatti sentire. Mi scrive il nostro Pierangelo: questa era la colonna sonora di uno sponsor di Mai Buongiorno, sponsor La Grappa girata sul Monte Cervino, e mi dice grande. No, grande sei tu, perché ti avevo detto, vedrai che quando mi attaccherai il mio lettore CD, io andrò a tirare fuori delle chicche del passato che penso non abbiano in molti. Grazie Pierangelo, ti voglio bene. Nonostante il caldo torrido, ieri dopo la radio mi sono vestito di tutto punto e ho raggiunto l'Hotel Vittoria di Brescia, dove con le onorevoli Mara Garfagna e Maria Stella Gelmini abbiamo parlato di un disegno di legge per vietare l'accesso ai social ai ragazzi sotto i 13 anni e ad avere un accesso ristretto ai ragazzi sotto i 16 anni. Questo perché è oramai il momento necessario, urgente, bisogna arginare questo fenomeno dilagante che porta tanti ragazzi a isolarsi in un mondo che non è reale, con le relative conseguenze quando poi si scontrano con la realtà. E ci serve un grande contributo anche da parte dei genitori, da parte degli insegnanti e ovviamente anche da parte delle istituzioni. C'è molto da fare e soprattutto non c'è tempo da perdere.

0: E mentre Marcella Bella va d'aria, noi andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto? Mamma mia, come sei lungo a venire.
0: Davvero?
1: Collaudato proprio.
0: Ma davvero sono così lungo a venire?
1: Sei proprio lungo a venire, cavoli.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Ma sì, dai, vediamo se riconosci la voce.
0: No, purtroppo no.
1: No,
0: dammi
1: dammi
0: un cenno. Sì.
1: Ti do un cenno?
0: Sì.
1: Allora, nonna Lu.
0: Campeggio, Campeggio Clusane.
1: Clusane.
0: Quella
1: Fibino.
0: Ines.
1: Ines.
0: Oh.
1: Che letto al contrario diventa?
0: Seni.
1: Bravo.
0: Beh, devo dire che hai un bel balcone, effettivamente.
1: Oh, un bel balcone?
0: Ecco, l'unica cosa è che avevi su questo abito molto bello, ma che cascava, mentre se tu mettevi una cinturina, almeno dividevi la lateria dalla sala giochi.
1: Ah, ecco.
0: Ecco,
1: va bene, terrò conto di questo, farò il prossimo look, sarà così.
0: E come sta quell'altra che si chiama Chiara?
1: Quell'altra, vuoi che te la passi? Quell'altra che si chiama Chiara?
0: Sei ancora Chiara, qui? Sì, a parte che più rimane lì e più diventa scura, per cui di Chiara non ho più niente.
1: Ma in effetti è abbastanza scura oggi, a parte gli occhiali chiari e poi tutto il resto è scuro. Scusi Chiara Scuri. Chiara Scura può venire
0: No, allora Ines, ti ho scoperto l'altro giorno, sei un personaggio fantastico, veramente, sei una donna meravigliosa, allegra, positiva,
1: grazie,
0: divertente.
1: Grazie, grazie.
0: E anche
1: una bella sviolinata.
0: No, è anche una bella, scetta, ecco. Oh.
1: Ma è una bella sviolinata. Però,
0: no, è la verità. Verità, è la verità.
1: No, è la verità, va bene, accettata.
0: Anche
1: allora,
0: perché ci siamo amati a pelle, per cui a pelle.
1: Subito,
0: ne ho detto, sì.
1: Il primo impatto.
0: Esatto.
1: Il primo impatto è stato fatale.
0: Amore a prima svista proprio.
1: Ma sai, è il nome che mi porto addosso che fa la differenza.
0: Esatto.
1: al contrario.
0: Ti adoro. Tutto bene in campeggio?
1: Va bene, dai. Sì, tutto bene. Siamo al caldo. Adesso tra un po' inizieremo la nostra partita a tre. Di burracco.
0: Ah, ecco, mi raccomando, perché sai,
1: un mio amico che ho abbandonato là se stesso per venire a fare questa telefonata, che mi diceva la Chiara, si dice bodyguard,
0: sì, il tuo buttafuori, sì, la tua guardia del corpo.
1: L'ho lasciato lì, ho detto tu stai lì che io devo andare dalla Chiara a fare una telefonata. Poi...
0: E allora, buon divertimento, perché pare che le cose fatte a tre piacciono di più, va bene?
1: Sì, è vero, noi ci proviamo.
0: Ines, mi hai fatto una bella sorpresa, grazie di cuore e conto nei prossimi giorni di sentirti ancora.
1: Va bene,
0: okay.
1: Ti ringrazio.
0: Ti mando un bacione. Ciao Ines, ciao.

Signori, è tutto per quanto riguarda il Giorgio Conti Show, grazie a questa ultima sorpresa arrivata da un campeggio dove io da evangelizzatore l'altro giorno ho portato la radio, adesso me ne parto per il Trentino e anche là porterò la nostra radio. Ci sentiamo, mi raccomando, lunedì ore 10. Vi voglio bene, buon weekend.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima di iniziare i Santi Misteri, riconosciamo davanti al Signore Gesù tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, che nel cuore del tuo Figlio trafitto dai nostri peccati ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa che, rendendogli l'omaggio della nostra fede, adempiamo anche al dovere di una degna riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque Israele al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
3: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
2: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi come uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate prudenti come i serpenti e semplici come colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa dovete dire, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi». Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Parola del Signore.

0: Questa pagina di Vangelo è una pagina importante perché ci aiuta a capire come il cristianesimo, quello iniziato da Gesù, non quello immaginato da qualcun altro, è un annuncio, un incontro, una presenza che realizza la vita e quindi rende felici. Ma Gesù non dice che sia facile. E la pagina che abbiamo appena ascoltato ci racconta di un contesto di difficoltà e di aggressione che va tenuto presente. Chi ricorda l'omelia di inizio pontificato di Benedetto XVI ricorderà che l'impressione che fece l'espressione del Papa «pregate per me perché io non fugga davanti ai lupi». E un autore, François Mauriac, molto, molto interessante, molto, molto bello, molto letto, nell'opuscolo intitolato «Giovedì Santo» scriveva: «Può sembrare che i preti facciano difetto, che quindi abbiano dalla loro tante ferite e tante difficoltà, ma in verità quale adorabile mistero che vi siano ancora dei preti, non più umani privilegi, la castità, la solitudine, più spesso l'odio, lo scherno e soprattutto l'indifferenza di una società che non sembra aver più posto per essi. Sommersi interamente in un'atmosfera pagana, la loro virtù susciterebbe il sorriso del mondo se alla virtù il mondo ancora credesse. Sorvegliati e spiati, quelli che cadono sono denunciati da mille parti, quanto agli altri, che sono la stragrande maggioranza, nessuno si meraviglia di vederli faticare oscuramente, senza una mercede che si rispetti, chinarsi sui corpi in agonia, infangarsi nei cortili degli oratori. Le parole di Cristo a loro riguardo sono una realtà di ogni giorno. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome». E questo testo fu pubblicato nel 1931. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma questa descrizione semmai è diventata ancora più realistica. Ma la sottolineatura che è importante raccogliere dal Vangelo di oggi è che Gesù è il buon pastore. E se invece di essere pecore ci facciamo lupi, Gesù non ci difenderà dai lupi. Diceva un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo: finché saremo agnelli, vinceremo. E anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli. Quindi chiediamo al Signore la grazia di essere delle pecorelle, quindi con quelle caratteristiche di docilità, di obbedienza, di tenerezza, perché saremo certamente difesi dal buon pastore contro i lupi di ieri e contro i lupi di oggi. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo Dio, onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto
1: dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, il suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
1: ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre
1: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Alla Madonna del Carmelo affidiamo il mondo intero. Ave o Maria.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

Tu t'hai un'ata e scogitari, un sistema per potere non conciari. E na finestra sua da stanzoletto, ma giampecare notte come un gatto. Ma appena ci arrivai che era cuccata,

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Riccarda piangeva per me. C'era sempre la donna di Picquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Picquet, quella donna somiglia a te.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontare.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vederlo, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.